0: con la piattaforma 8x5 negli scorsi strike days, oggi non sono andati al lavoro per sostenere i nuovi picchetti e ci mandano un messaggio.
1: Qual è la situazione attualmente?
2: Qual è la situazione in questo momento allo sciopero? Adesso come sta andando in questo momento lo sciopero?
3: No, va bene.
2: Che stiamo facendo?
3: Sì, va bene. Tutte persone aiutare noi, vieni a fare sciopero, anche chiudi porta, va bene.
2: Mm-hmm.
3: Sì, anche chiamano con il capo, tutte persone aiutare noi, troppo, molto contento.
2: Mm-hmm.
3: Sì.
2: C'est trop bien, on a eu beaucoup d'aide, beaucoup de solidarité, il y a énormément de gens qui sont venus de tout le syndicat et là la porte elle est fermée, le patron il n'est pas là, donc c'est bien.
1: On a vu les patrons qui sont venus, qui ont essayé de négocier et là c'est quoi un peu le but maintenant pour essayer de gagner?
2: Cosa ha detto capo e cosa facciamo noi adesso?
3: Capo ora ha parlato con un avvocato, dice lui vuole fare contratto per aspettare lunedì, però noi non ho fidato lui perché lui solo ha dato noi un odio e lui non posso affidate lui solo per radio, meglio vieni a firmare qualcosa dopo, va bene. Sì.
2: Le patron il a dit qu'il allait nous faire les contrats lundi, mais nous on lui fait pas confiance et en plus c'est juste sa parole, il a juste dit ça à l'oral, donc on lui a dit bon bah nous on reste ici jusqu'à lundi alors.